To Sodom. Qui sposami del dolore. In me rinasce, rinasce. Magica, insolito vigore.

0: angelotti al nostro giungere s'uccise.
1: E bello si appenda morto alle forche.

0: sempre simular. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato.

0: Avidis talane gittar sul colegno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: Porca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, cinque, tre, quattro!
3: Se burme a mistica rosa.
0: Avidi tre volte scagliarsi i tuoi